Susanne, lei come dici? Io carton d'albore, attacchi porcellana. Sono di vuota.